0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 27 settembre affistemo a San Vincenzo di Paoli. Ci vorria più di un libro per di a vita di su gran santo, fondatori da congregazione da missioni di Viglie da Galità in 1660. Quando era settedo guardavi i porchi e se ne vergognava i primi tempi che era guidato in Parigi a fa iso umanità. Diventò prete di Clichy, un paese vicino a Parigi, e poi diventò omoniere da regina Margot e precettore una grande famiglia di Gondi. Ma quando lo scontrò a Berulle, capì ciò che era a razza do sacerdozio e i doveri che si rattaccano. Allora, tanto tutti i suoi pensieri di mondanità sparini e il ritrovò, essendo nominato come curata a Châtillon-les-Dombes, una miseria spirituale e fisica terribili. Fu chiamato per i Gondi, fu omoniere di galeri di Monsieur de Gondi, amico e confidente di Saint-François de Sales, trovò in Edo l'uomo di dolcezza, nel quale tutte ha bisogno chi usò temperamento era un uomo di fuoco, per gli smintigati da sua città, i malati, i galeriani, i rifugiati, gli illetrati, i zitti di Troi, fonda successivamente i confraternita da carità, a congregazione da missioni lazzaristi in cui Saint Louis de Marignac a compagnia di viglioli da carità. Morsi, posandosi nel fuoco e mormorando un segreto da sua vita. Confidenza Gesù, confidenza Gesù.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruem ou Awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perro.
1: Primo libro di Egronige, capitolo 3. I discendenti di Davidio. Ecco i violi di Davidio che li nascino in Hebron. Il primo nato Anon da Genoam di Israel. Il secondo Daniel da Abigail di Carmelo. Il terzo Absalom, figlio di Maaga, figlio di Talmai, re di Geshur. Il quarto Adonia, figlio di Agit. Il quinto Schevatia da Bital. Il sesto Ditream d'Egla a Zamolia. Sisei li nascino in Hebron. Regnò Cula 7 anni e 6 mesi e regnò 33 anni in Gerusalemme. Ecco quelli che li nascino in Gerusalemme: Schimea, Scobab, Nathan e Salamone, quattro di Batscua, figlio di Amiel, di Bar, Elisgamma, Elivelet, Noga, Neveg, Diavia, Elisgamma, Eliada e Elivelet. 9. Questi sono tutti i violi di Davidio, altri violi di Egoncumine. E Tamar era Zosurila. Fioli di Salamone, Roboam, Abia, usò violo, Asa, usò violo, Giosavat, usò violo, Gioram, usò violo, Agazia, usò violo, Gioas, usò violo, Amazia, usò violo, Azaria, usò violo, Diotam, usò violo, Agazia, usò violo, Ezechias, usò violo, Manasseh, usò violo, Amon, usò violo, Josias usò violo. Fioli di Josias, il primo nato Gioganan, il secondo Gioiachim, il terzo Zedecias, il quarto Scalum, fioli di Joachim, Diegonias usò violo, Zedecias usò violo, fioli di Iegonias, Assir, che usò violo vu Schealtiel, Malchiram, Pedaia, Schenazar, Diegamia, Oscam e Nadabia, figlioli di Pedaia, Zorobabel e Schimei, figlioli di Zorobabel, Mescolam e Anania, Schelomita Zosurela e Ascuba Oel, Beregia, Asadia, Diuscab Ezed, 5. Figlioli d'Anania, Pelatia e Esaia, i violi di Ravaia, i violi di Darnani, i violi di Abzias, i violi di Schegania, fioli di Schegania, Schemaia, fioli di Schemaia, Atusk, Digeal, Bariag, Nearia e Scavat, 6. Fioli di Nearia, Eioneal, Ezeghias e Azrigam, 3. Fioli d'Elioenai, Odavia, Eliaskib, Pelaia, Agub, Dioganan, Delai e Anani, 7.